0: Pensavo camminare sul rumbo in un dia qualchiera. Per un dia qualchiera può essere molto mai.
1: Siamo parte di atrás di un cementerio,
0: cruzando il parco.